0: che debbono arrossirne, e Tito e voi.
1: Offero errore!
2: Quanto di te minori, tutti i premi salmai, tutte le lodi!
0: Basta, basta, mi fidi! Se sto a me s'avvicini, agno,

che ben precani a lei agno tu la novella e tu mi segui amato sesto e queste tue dubbiezze deponi avrai tal par tu ancor nel soglio e

0: e mi rechi in quel foglio i nomi e chiude del rei che osar con temerari accenti da Cesari già spenti la memoria oltraggiar
1: barbara l'inchiesta.
0: Ave signor, chi lacerare ardisce anche il tuo nome
1: e che perciò se il mosse leggerezza non curo

0: accorri va Tito alle tue stanze.
1: Fetella, il passo fretta, Cesare ti cerca.
2: Cesare?
0: Ancor non sai, sua consorte te l'esse.
1: Tu sei

fate pubblici giochi, signor, l'ora trascorre. Il dì solenne sai che non soffro in trascurarli. E tutto colla d'intorno alla festiva arena il popolo raccolto. E non s'attende che la presenza.

0: qua fermo, co complici il senato, alle fiere il condanna, e col decreto terribile, ma giusto, ne vi manca, o signor, che il nome è Augusto.
1: Onnipossenti dei!
2: Pietoso monarca!
1: Agno

Io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagione. Cerchiamo

0: fu.
1: Seguimi.
0: Ma quando finirò di penar?
1: Parlo una volta che mi volevi dir.
0: Io sono l'oggetto dell'ira degli